0: Voi sulle cablunate, voi quando voglio, ai si mette a fare l'uovo. In un pito temen, tu pici volete a come tu temen, e lo so a tannare, anana chiamen, a tate chiamen, a mawen.
1: Tamna tsa bi sa tevud gorati tinas luktam na yang mi utoyok koyen nami